0: Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la politica croata. Alla seduta straordinaria del Sabor, dopo una maratona di discussioni, sono stati respinti tutti e quattro i provvedimenti proposti dal capo dello Stato Zoran Milanovic sull'emergenza legata ai rifiuti pericolosi illegalmente depositati nell'area di Gospić. Nessuna delle proposte presidenziali ha ottenuto i 76 voti necessari. Ricordiamo che il presidente Milanovic aveva chiesto l'avvio immediato della bonifica del sito, il monitoraggio continuo dell'inquinamento e un incontro entro 3 giorni tra il governo e i rappresentanti dei cittadini e delle iniziative civiche locali. Tra le sue richieste anche la nomina del capo dell'ispettorato statale e controlli su tutte le discariche croate dove vi sia sospetti di presenza di rifiuti pericolosi o smaltimento illegale. Approvati invece con 81 voti favorevoli e 58 contrari gli 11 punti della maggioranza che impegnano il governo a presentare entro 3 mesi una relazione sullo stato della bonifica con tempi, costi, risultati dei monitoraggi ambientali e prossimi interventi. Previsto anche il monitoraggio continuo di acqua, suolo e aria, oltre a controlli più rigorosi sui siti di smaltimento. L'opposizione critica le conclusioni della maggioranza, ritenendole prive di misure concrete e di tempi certi per la bonifica. Il Partito Socialdemocratico presenterà tra oggi e lunedì le firme raccolte per chiedere una mozione di sfiducia nei confronti del governo Plenković. Passiamo all'emergenza incendi in Dalmazia. Il governo ha stanziato i primi 20 milioni di euro per sostenere la ricostruzione e far fronte ai danni provocati dal vasto rogo che ha colpito Almissa e le aree circostanti. Il premier Andrei Plenković ha annunciato ulteriori misure di sussidio. Tra queste l'esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno, l'esonero dall'imposta forfettaria sul reddito e dalle imposte sugli immobili e sulle imbarcazioni. Previsto infine un contributo, una tantum di 500 euro per i veterani di guerra residenti nelle zone colpite dall'incendio. Ed è stata ufficialmente identificata con l'analisi del DNA e l'autopsia la giovane vittima dell'incendio di Almissa, una cittadina bosniaca 33enne, il cui corpo era stato ritrovato nella località di Malaluka nei pressi di Stanici dopo il devastante rogo del 13 agosto scorso. Secondo le indagini della polizia, nel momento in cui è scoppiato l'incendio, la donna si trovava in auto insieme ad altre 2 persone. Nel tentativo di fuga dalle fiamme, si sarebbe allontanata dal veicolo, facendo poi perdere le proprie tracce. Intanto sul massiccio della Dinara rimane attivo il vasto incendio che ha già bruciato oltre 15.000 ettari. Su un terreno particolarmente impervio, l'unica vera speranza per riuscire a domare il rogo sono piogge o rovesci più abbondanti. Voltiamo pagina. Il cittadino ucraino arrestato 2 giorni fa a Pola, sospettato dalle autorità tedesche di aver partecipato al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico, è stato sottoposto ieri a custodia cautelare. L'uomo, rappresentato da un avvocato a Pola, farà ricorso contro la decisione. Da quanto si apprende, sarebbe stato arrestato in un albergo di Verudella, dove soggiornava come membro di una troupe cinematografica sotto falso nome. A Pola sono in corso le riprese del film Snake Island, ispirato proprio al sabotaggio del 2022. Dall'estero con il dossier migranti, dopo Germania, Svizzera e Austria. Ora anche Olanda, Finlandia e Svezia annunciano l'avvio dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Con l'entrata in vigore del regolamento di Dublino sulla gestione delle migrazioni, tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, lo afferma il Ministero degli Interni finlandese. La questione riguarda i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo che dopo aver presentato domanda di protezione nel primo stato in cui sono stati identificati si spostano in un secondo paese. Secondo gli ultimi dati di Eurostat è proprio l'Italia il paese che l'anno scorso ha ricevuto più richieste di riprendersi migranti da altri stati europei, oltre 24.100, di cui soltanto 85 effettivamente accettate. Rimaniamo in Italia con la cronaca, una strage silenziosa che continua. Sono 8 le donne uccise nel paese nelle ultime settimane e l'estate dei femminicidi. Sentiamo il servizio di Isabel Vidaic.
3: Nelle ultime settimane in tutto il paese 8 donne sono state uccise. L'ultima, Tania Terin, 39 anni, assassinata nel veneziano dall'ex compagno, che poi si è suicidato. Tania aveva già denunciato l'uomo e nei suoi confronti era stato emesso solo un ammonimento della questura. Il quadro si completa con diversi tentati femminicidi, dalla Sardegna alla Calabria al Bresciano. Una concentrazione di casi che riporta al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne, già esposte alla violenza. Ricordiamo che in Italia il reato specifico di femminicidio è stato istituito nel dicembre del 2025, definendo l'uccisione di una donna in quanto tale legata a motivi di odio, possesso, discriminazione e sottomissione.
2: Notizie locali.
1: Prime operazioni chirurgiche assistite da robot al centro clinico ospedaliero di Fiume. Dopo la formazione dell'equipe operatoria, questa settimana sono stati eseguiti con successo i primi 5 interventi ginecologici con l'ausilio della chirurgia robotica. Un investimento complessivo di poco superiore ai 5 milioni di euro, finanziati dalle casse statali. La nuova tecnologia consente di eseguire interventi con maggior precisione e rappresenta un importante passo in avanti per la chirurgia fiumana. I dettagli sui nuovi sistemi sono stati illustrati oggi a Sushak in sede di punto stampa, in presenza della ministra della Salute Irena Hrstić e della direttrice dell'ospedale fiumano Alemka Brncic-Fischer. Dal Quarnero con altre notizie. Due operazioni di ricerca e soccorso in mare ieri nei pressi dell'isola di Pago. Nel primo caso 3 persone a bordo di una piccola imbarcazione da diporto sono state trascinate dal forte vento verso l'isolotto di Lucar. A individuarle gli operatori della capitaneria di porto di Zara, che hanno tratto in salvo tutto l'equipaggio. Tragico invece il secondo caso in cui il corpo senza vita di un cittadino italiano è stato rinvenuto nelle acque di Novaglia. L'uomo sarebbe partito con una moto d'acqua a noleggio da un punto poco distante dal luogo in cui è stato ritrovato. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica e le circostanze dell'accaduto. Dal mare alle strade con disagi a oltranza per la viabilità fiumana. Si allungano i tempi per i lavori in via Svonimir, gli interventi per la posa del collettore fognario e della nuova condotta idrica, attesi ormai da anni, proseguiranno almeno per i prossimi 4 o 5 mesi. L'impresa responsabile, la società albanese Gener 2, deve ancora completare gli interventi dall'incrocio del Novilist alla cabina elettrica della HEP. Mancano però le autorizzazioni da parte della società Hrvatske ceste e della città di Fiume. A questo si aggiungono problemi legati ai permessi di lavoro per gli operai della ditta albanese. Il cantiere di via Svonimir resterà quindi aperto per tutta la stagione autunnale e per buona parte dell'inverno. Ed ora cambiamo tono e diamo spazio a fantasia, scienza e divertimento. A Ica tutto è pronto per la 21esima edizione del Liburnicon, il festival dedicato agli appassionati di fantasy, fantascienza, videogiochi, quest'anno dedicato al tema degli outsider. Due giornate ricche di appuntamenti tra conferenze, laboratori, giochi da tavolo, concerti e il tradizionale concorso di cosplay. Tra gli ospiti il fisico Ivica Puljak e il cosplayer di fama internazionale Captain Ghostly. Programmi speciali anche per i più piccoli con laboratori scientifici e creativi, tiro con l'arco, spettacoli circensi e rappresentazioni teatrali. L'evento, ricordiamo, si terrà oggi e domani alla Facoltà di Management del Turismo di ICA.
2: Lo sport.
1: Calcio, serata amara per il Rijeka nell'andata dei play-off di Conference League. A Herning i fiumani sono stati sconfitti dai danesi del Midtjylland per 2-0. Il percorso dei biancocrociati ora è tutto in salita. Tra una settimana a Rujevica i ragazzi di Kek saranno chiamati a una vera e propria impresa per ribaltare il passivo e conquistare l'accesso alla fase campionato. Ma prima c'è il derby del quarto turno di Prima Lega con l'Istra, in agenda domenica sera a Rujevica. Sempre in Conference, ieri sera 2-2 per l'Hajduk con i polacchi del Rakov. A Bergamo, pareggio a reti bianche per Atalanta, Haepel, Tel Aviv. Si deciderà tutto al ritorno. Dopo 2 mesi di calciomercato, un mondiale che ha fatto da spartiacque, domani la Serie A torna in campo. Si riparte con le grandi del campionato, ancora alle prese con rose in costruzione e nuovi allenatori. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza. Attesa anche per la Juventus, che esordirà con il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino. E oggi a Taranto prende il via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. All'evento, che si articolerà fino al 3 settembre, parteciperanno 26 paesi e 3.800 sportivi. La Croazia sarà presente in 22 discipline con 23 atleti nel nuoto e 12 nell'atletica. Per il paese sarà la 9ª partecipazione ai Giochi del Mediterraneo, con un bilancio di 205 medaglie nelle 8 edizioni precedenti. Portabandiera alla cerimonia d'apertura la campionessa di bocce Nives Jelovica e il taekwondoka Ivan Shapina. Alla cerimonia, in programma stasera alle 20.15, presenti anche il presidente italiano Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Sul fronte artistico, protagonisti Serena Brancale, Mietta e Albano.
2: Che tempo fa?
1: Per il resto della giornata nel Quarnero alternanza di nuvole e schiarite. Non si escludono piogge temporali, anche intensi in serata. Moderati venti dai quadranti sudorientali, massime per oggi fino a 30 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 24 gradi, umidità relativa al 72% con alta pressione atmosferica. Condizioni variabili anche domani, con nuvolosità più espressa e possibili piovaschi in mattinata. Dal pomeriggio graduale rasserenamento. Venti di direzione variabile sud e nord occidentali, da leggeri a moderati. In serata bora anche sostenuta. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime lungo la costa tra 25 e 30 gradi, in Gorski Kotar tra 23 e 28 gradi. E con il meteo chiudiamo l'odierna edizione del GR, curata in regia da Davor Margan. Grazie per averci seguito, l'informazione in lingua italiana torna puntuale domani mattina alle 10.30 insieme a Gianfranco Mixa. Buon fine settimana sulle onde di Radio Fiume.